0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Sono 5 e un minuto di questo lunedì 8 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Buon inizio di settimana a tutti. Un saluto alla regia.
1: Ica, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti, pronti ad affrontare questa nuova settimana insieme? Avete fatto un buon weekend? Spero di sì. Magari di lavoro o no? Insomma, raccontateci se volete anche com'è andato. Messaggi vocali di testo per dire buongiorno. Presenti anche noi stamattina a questo numero:
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo. C'è la sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Buongiorno Leti, sei in forma, si vede.
2: Formissima.
1: Tra poco sentiamo quanto. Brava, brava.

0: mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno e animo. Che bello arrivare qui alle 5 del mattino e vedere che già fa luce, stanno per arrivare la giornata più lunga dell'anno, il 21 giugno, secondo
1: sì,
0: il calcolo,
1: è vero.
0: Cioè quando scatta l'estate. Allora, buon inizio di settimana a tutti, come sempre l'apertura, ecco, vi invitiamo a mandarci un vocale perché tra poco vi sentiamo, ci sosteniamo reciprocamente, capito?
1: Sì.
0: Per chi si alza la mattina presto e dice che devo fare adesso, un problema, solo, mi sento un po' triste, no, siamo in tanti,
1: e
0: ci
1: certo.
0: Sosteniamo reciprocamente, mettiamola così. Quindi messaggi vocali per dare il vostro buongiorno all'Italia che è mattiniera con noi, vocali o messaggi di testo per salutarci, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Fatto buon weekend?
1: Sì, ma diciamo.
0: Cosa fai?
1: Sì.
0: Niente.
1: No. Ho riposato, ho lavorato e poi sono stata a fianco a una persona che quando sta male.
0: Chi è?
1: Non voglio dire che è un classico, ma gli uomini quando si ammalano, mamma mia.
0: La Leti ha fatto una lavorata e una riposata. Giusto?
1: No. E sono stata a fianco a una persona con l'influenza.
0: Ma che sarà mai? Vabbè.
1: Davvero?
0: Allora, iniziamo con le prime pagine dei giornali, dei quotidiani, edicola questa mattina. Davo un'occhiata veloce, si apre in gran parte, insomma, con Israele e Iran, il conflitto, gli aggiornamenti, ma anche con quello che potremmo definire un nuovo risico, anzi, un risico bancario che continua. E poi. Tanto sport, devo dire, sulle prime pagine, perché è accaduto tanto di sport. Comunque, insomma, protagonisti sono due volti, due giovani italiani, anche sui quotidiani non sportivi. Attenzione, vale a dire Kimi Antonelli e poi anche il tennista azzurro Cobolli. Bravi tutti e due. Insomma, avremo modo di parlarne tra poco quando leggiamo i quotidiani sportivi. E però sono riportati su tutte le prime pagine. Dal Corriere della Sera leggiamo: vedi, banche, parte la sfida su MPS per il Superpolo, BPM fusione. Intesa rilancia con Unipol e Beeper, quindi insomma sono il risico bancario che tiene alta l'attenzione un po' su tutte le prime pagine dei quotidiani. Sulla Repubblica si sceglie di aprire con l'Iran, missili su Israele, l'IDF per essere precisi, cioè l'esercito israeliano attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli Stati Uniti. La Stampa di Torino: Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, intesa Unipol sul Monte dei Paschi, invece l'altro titolo. E poi il mondiale degli altri, giovedì, questa è la settimana dell'inizio dei mondiali di calcio che noi staremo a vedere ancora una volta, diciamo, dalla poltrona, dal divano. E sulla prima del Messaggero di Roma, l'offerta d'intesa su MPS, bloccata la mossa di BPM. E poi, ripeto, su tutti i giornali, grande spazio agli avvenimenti sportivi di questo fine settimana, dove va sottolineato che c'è un'Italia del calcio che si riprende, e non alludiamo solo alla vittoria in amichevole dell'Italia contro la Grecia, dopo aver vinto anche contro il Lussemburgo, come si dice, di cortomuso, no? Per usare un gergo allegriano e che è usato nel mondo dell'equitazione dei cavalli, delle corse dei cavalli, vince in due casi per 1-0 l'Italia. In trasferta, ma era un amichevole. L'Italia che vince un trofeo importante è quella invece dell'Under 17, la nazionale degli azzurrini Under 17 vince l'Europeo di calcio, quindi ne siamo felici davvero. Ma ci arriviamo tra un po'. Il giornale apre con gioie e dolori, la domenica italiana, Antonelli storico, vince a Monte Carlo, un Coboldi eroico, non basta a Parigi. E poi prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano, BPM propone la fusione a MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'OPA, la fase 2 del risico, viene definita così da Il Giornale. Il Resto del Carlino: MPS, BPM, sponda del tesoro, ma Intesa si mette di traverso. E anche qua si dà grande risalto appunto agli italiani che fanno bella l'Italia nel mondo grazie alle loro imprese sportive. Kimi, principe di Monte Carlo, Parigi, amara per Cobolli, ma anche se perde il Roland Garros, Cobolli per 3-7-2, insomma, entra nella top 10. Libero: il mal di Maranza, città ricche sotto assedio, Milano in 8 tentano di stuprare una modella in pieno giorno, a Como fanno accoltellate nel salotto chic, gravissimo un ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paura e due feriti. I dispersi della flottiglia nelle carceri islamiche in Libia da 10 giorni, invece questo è l'altro titolo, sempre su Libero. Chiudiamo con Il Sole 24 Ore, che apre con un dato interessante. famiglie, gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite. Assegno unico più generoso, ma diminuiscono i beneficiari, calano del 3-6%, crescono congedi parentali e bonus nido, alta la detrazione per gli over 30. E poi affitti per la cedolare secca, test in Cassazione. Queste le notizie principali. Tra poco lo sport, che diciamo è veramente ricco. Perché non solo calcio, ma Formula 1 e tennis e tant'altro, ne parliamo tra poco. Buongiorno, nei mattinieri. Aleti, sei pronta?
1: Sono prontissima.
0: Non vediamo l'ora di sentire le vostre storie. Vuoi dire, dare qualche indicazione?
1: Sì, intanto devono salvare questo numero 347 490 0042, appunto mandarci un bel messaggio vocale o di testo.
0: Finita la parte formale, dai che tra poco ci tiriamo su, dai ragazzi, forza.

0: insopportabili, no? È bravo, canta bene, recita bene, c'ha i soldi, è giovane, è bello, hai capito? Speriamo gli puzzino i piedi almeno, un difetto lo troviamo a sto ragazzo. Guarda che gli puzzano i piedi, però.
1: Dici?
0: Che ne so, proprio il difetto quando uno. Insopportabile, lo fate voi donne, no? Cioè, quando c'è una donna concorrente, mettiamola così, no? Cioè, sì. Sei la più bella della sala, ma ne è spunta un'altra, inizi a trovarle un difetto, pur quando.
1: Perché una persona non può essere, no? Deve per forza avere un difetto, hai ragione.
0: Tra donne lo fate, no? C'è una donna oggettivamente bellissima, c'è un'altra donna che dice, ma non lo so, guarda, vedi, c'ha le caviglie gonfie, capito?
1: Sì. Ho capito.
0: Lo fate, dai,
1: sì,
0: su.
1: Sì, lo facciamo.
0: Lo ammetti, meno male. Ma che tutto
1: qua. Tutto bene, sì, ma certo. Nulla, stavo finendo l'agenda.
0: Ah, ecco, finisce l'agenda. Allora, lo sport, che cosa è accaduto tanto? La Formula 1, quinta vittoria di fila della stagione per Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo e ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, secondo il Red Bull di Ajar, terza invece quest'ultima appunto si ritira l'altra Ferrari, Charles Leclerc, che è andata a muro alla curva 19. Grande impresa sfiorata invece per Flavio Cobolli a Roland Garros, il tenista romano si è reso, avete visto, non soltanto al quinto set, sì, contro Zverev, al termine di una finale comunque combattuta e ricca di emozioni. A vincere è stato il tedesco, ma complimenti appunto Cobolli, che entra tra i primi 10 al mondo, bravissimo. Insomma, Zverev alza il trofeo, Cobolli però alza, diciamo, l'asticella del tennis italiano, no? E porta se stesso e quindi un altro azzurro nella top ten. Molto bene. Cosa scrivono i giornali? La Gazzetta dello Sport, il titolo è fenomeno a caratteri cubitali proprio grandi. Kimi sbanca Monte Carlo, quinto trionfo di fila. Antonelli domina un gran premio emozionante con safety car e una nuova partenza. Il più giovane a vincere Monaco nel mondiale a 66 punti di vantaggio. La doppia faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc furioso. Di spalla si scrive anche del tennis, ovviamente di Cobolli, è stato bello il primo slam di Zverev, Flavio cede solo al quinto set, dice ma ci riproverò, e noi siamo con te Flavio. E poi c'è un'Italia che trionfa, quella dell'Under 17, Italia un europeo per ripartire, impresa dell'Under 17, batte il Belgio ai rigori ed è campione. Ancora Pio Esposito invece per la nazionale di Baldini, che vince 1-0 anche in Grecia. Il Corriere dello Sport esalta Antonelli che alza il trofeo di Monte Carlo. Antonelli, strepitoso dominio assoluto tra incidenti e stop, fa il vuoto davanti a Hamilton e Ajar. Kimi 5, da Kimi 5 a Kimi Antonelli, Kimi 5 padrone anche a Monte Carlo, quinto trionfo di fila. E poi Cobolli da applausi ma sfuma il suo

0: Dai Alfa, vai! Accendi parti, dai!
1: Spingi! E good morning, Kiss Kiss a tutti quanti, Max e Max ancora con noi fino alle 12, stasera 19 Sport Match.
0: Abbiamo già dato i primi due episodi, ci sono gli altri due episodi, poi tra poco vi spieghiamo anche come poter già votare.
1: Che si può già votare, oltre poi l'appuntamento importante di stasera. I primi due episodi abbiamo detto Gran Premio di Monaco,
0: esatto.
1: E il Rolando Garros per me.
0: Esatto. Rolando io rimango in tema motore perché prendo il MotoGP di Ungheria, la gara dell'Ungheria. Mamma mia, che gara anche questa, che ha visto vincitore il ritorno dell'uomo che sussurrava le fratture, ovvero Marc Marquez, che ha vinto, e Bagnaia al terzo posto con la corsa al secondo posto.
1: Il Bez è stato preso da Martin proprio come bowling.
0: Bez rimane in testa alla classifica, via Dio, con 180 punti, però è stata veramente una gara intensa, soprattutto con le cadute proprio all'inizio.
1: È stata una gara di bowling all'inizio, però tanto ha vinto anche la sprint, grande
0: certo.
1: Mentre allora questo è il tuo secondo episodio e io come secondo episodio scelgo la nazionale italiana per festeggiare.
0: Guarda.
1: Non quella inutile.
0: Quella che ha vinto contro la Grecia?
1: No, quella che doveva andare ai mondiali dal 74, non ce n'avevo più. La nazionale che vince, l'Under 17,
0: bravi,
1: campioni d'Europa.
0: Bravi.
1: Ho visto la partita, ragazzi, fulmine godone, il cuore che batteva, che fra l'altro contro il Belgio abbiamo vinto ai rigori, questi rigori li battono e li segnano e vanno anche a casa, hanno vinto. Quindi Under 17.
0: Ottima scelta.
1: Campioni!
0: Allora andate subito, se volete cominciare già a votare, sul nostro profilo Instagram, quello ufficiale. Andate nelle stories, troverete l'elenco dei quattro episodi che vi abbiamo già menzionato e scegliete quello che più vi piace. Domani lo premieremo in diretta.

0: Benson Boone, Manimi, prima tu hai parlato di calcio e facendo i complimenti ai 17enni della nazionale italiana.
1: Beh, come giocano, ma come anche giocano. Quelli del Belgio, ragazzi giovani. Poi in Italia a 17 anni sì, facciamole fare le ossa fino a 28-29. Largo ai giovani.
0: Però c'è una buona notizia che riguarda i mondiali di calcio, anche se noi non ci siamo e non siamo stati ripescati.
1: La buona notizia, ci siamo.
0: Per una volta e per tutte, finalmente saranno sono state abolite le vuvuzela. Le vuvuzela, basta. Sono 20 anni che abbiamo le vuvuzela nelle orecchie.
1: Ma da Sudafrica era una novità. Il primo giorno, secondo giorno. L'Italia, infatti, uscì dal Sudafrica perché non voleva sentire più le vuvuzela.
0: Allora, oltre alle vuvuzela, la FIFA ha anche vietato altre cose, tra cui fischietti quelli che
1: perché sono, non può andare fischietti a vedere.
0: No, fischietti, quelli che degli arbitri, poi le trombe ad aria comprese. E poi altoparlanti, altri strumenti che mettono rumori.
1: Le bandiere, le sciarpe, i cappellini.
0: Le bandiere si possono tenere, però quelli che emettono rumori forti possono confondere i giocatori, ma anche gli stessi spettatori sono vietati. E se vi trovano in possesso, per esempio, una tromba ad aria compressa,
1: c'è scritto, ti arrestano,
0: non vi fanno entrare.
1: Puoi entrare, no, puoi portare un Kalashnikov, quattro pistole in America
0: a testa,
1: dei mitragliatori, ma non ti presentare con la vuvuzela che vai in carcere.
0: Giren.

0: Che sono attesissimo il concerto lì a Caserta, però a proposito di concerti c'è anche l'attesa per quello al Circo Massimo di Ultimo.
1: Ah, è Ultimo? Io pensavo Tony Dall'Ara con Tu sei romantica, invece no, è proprio lui, è Ultimo con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultima romantica, New Kiss, in attesa del grande concerto di Tor Vergata, che mamma mia, 250.000 persone.
1: Guarda, se supera il Papa, lo fanno vescovo, lo fanno.
0: Allora, però prima parlavamo di mondiali, sì. Che sono state insomma vietate le vuvuzele e anche altre storie.
1: Meno male.
0: E non per una questione scaramantica, invece per una questione scaramantica, perché stanno partendo tutte le nazionali, stanno arrivando.
1: Sì, alcuni sono già là, alcuni stanno partendo. Che hanno fatto? Che hanno fatto?
0: La Seleção brasiliana, prima della partenza, ha fatto benedire in una maniera particolare un battezzo con l'acqua santa l'aereo che con la Seleção all'interno.
1: E noi immaginiamo l'acqua santa, sai, giustamente, no?
0: Due vediamo gocce. L'immagine, perché benedire un aereo, guarda come l'hanno
1: lì. Ma pensa a Lourdes, come sono rimasti male, gli ha portato via tutta l'acqua. Due autopompe.
0: Acqua benedetta. È un rituale particolare che si fa generalmente per i nuovi aerei,
1: certo.
0: Invece qui si fa per la partenza.
1: È il battezzo dell'aereo. Quando battezziamo l'aereo, chi c'è dentro? Lo sapete che non porta bene la scaramanzia nel calcio, no?
0: No. Meno male che non hanno fatto una macumba. Attenzione.
1: Attenzione, non è detto, perché dentro l'aereo non si vede. Ci saranno, tipo, che ne so, le bambole dell'Argentina con gli spilloni.
0: Chi lo sa?
1: Benedetti.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it. Kiss.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Kiss.
9: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
10: Tenderli.
9: Un mondo di tenerezza.
11: Kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: La riconoscerei tra mille anche mentre passeggia per le strade di New York, che ne so,
1: sì.
0: Paris Hilton.
1: Ah, strano, è sbucata all'improvviso.
0: Signori e signori, c'è un grande evento che è veramente lì dietro l'angolo e stiamo parlando della seconda tappa del Kiss Kiss Way,
1: che si terrà
0: a Baia Domizia in
1: Campania. Grande.
0: Mamma mia.
1: Sei pronto?
0: Sì,
1: tu sei pronto. Sono prontissimo io.
0: Un'altra due giorni fantastica, venerdì 12 e sabato 13 giugno, il venerdì dedicato al Village, dove è possibile vincere premi, poi c'è la console con la musica, i DJ e quant'altro.
1: C'è anche la possibilità di partecipare qualche gioco e recuperare qualche biglietto, che siccome sono già tutti esauriti, lì c'è la possibilità di recuperare qualche biglietto partecipando ai
0: giochi. E sabato il grande show con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, dove si esibiranno Baby K, Elettra Lamborghini, Camerad, Eddie Brock, Rosa Chemical, Dolce Nera, Noemi, Malika Ayan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e anche Samurai J, guarda.
1: Ah, ce l'abbiamo.
0: Samurai J, guarda questo.
1: Allora, Samurai J, Kiss Kiss Way.
0: Questa.
1: Sei nessuno se non ci sei, eh?

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: No, ragazzi, è volato questo buon lunedì.
1: E allora vi salutiamo proprio con questa canzone del 1991,
0: sì,
1: che ha fatto conoscere i Ten Sharp in tutto il mondo. Erano già famosi negli Stati Uniti, ma quando girano per il mondo cantano questa, fanno
0: questa,
1: il bis, il tris e la chiusura e l'apertura.
0: Patris più remix. Però grande canzone. Ringraziamo il dottor Pica.
1: You, sì.
0: Ringraziamo anche la Control Room, la nostra Lucilla. Marta è pronta.
1: È pronta, è arrivata proprio, sì, in questo momento.
0: E mi raccomando, ore 19. Sport Match,
1: bravo,
0: canale 158.
1: Bravo, bravo.
0: Max e Max a domani e
1: Kiss.

0: 1991 il nostro History Kiss, e noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Il settore bancario in subbuglio per l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria lanciata da Intesa San Paolo su tutto il capitale Montepaschi. L'OPAS prevede un corrispettivo formato da 1,6 azioni Intesa San Paolo di nuova emissione ed un euro in contanti per ogni azione MPS ed una valorizzazione di 10,091 euro per azione. E con l'acquisto del 3,01 di Generali, l'operazione in caso di adesione integrale supererebbe complessivamente i 30 miliardi. Intesa San Paolo ha inoltre un accordo con Unipol Assicurazioni perché acquisisca oltre 600 filiali da MPS, la cui unione con BPER porterebbe alla creazione di un nuovo istituto che sarebbe il secondo polo bancario nazionale. Immediate le reazioni in borsa con rialzi a due cifre del titolo dell'istituto senese a Piazza Affari. MPS guadagna il 10,9%, gli altri titoli della Galassia, da Generali a Mediobanca, guadagnano dall'1,5 al 9%, la stessa BPER segna più 4%. Intesa San Paolo cede invece il 4,7 per l'enorme sborso dovuto all'OPAS. Medio Oriente, dopo i raid israeliani su Teheran, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei fa sapere che il processo negoziale con gli Stati Uniti continua e che la Repubblica Islamica insiste sullo sblocco dei fondi. Donald Trump si dice sicuro che gli attacchi iraniani in risposta a quelli di Israele in Libano non avranno alcun impatto nell'accordo, e sul colloquio con Netanyahu, che avrebbe accettato con riluttanza lo stop ai raid su Beirut, non altra scelta, decido io, taglia corto il tycoon. Sarebbero una quindicina le vittime, oltre 200 i feriti del terremoto di magnitudo 7.2 che ha colpito le Filippine, epicentro l'isola di Mindanao, secondo quanto riferisce l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Non ancora rientrato l'allarme tsunami nell'Oceano Pacifico, il presidente Ferdinando Marcos Jr. ha chiesto alla popolazione di evacuare verso zone più elevate. Torniamo in Italia, elezioni amministrative, si vota anche oggi per il secondo turno, i seggi restano aperti fino alle 15 nei 42 comuni con più di 15.000 abitanti che eleggono i sindaci al ballottaggio. Tra questi, 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1 milione gli elettori chiamati alle urne, affluenza in calo all'ultima rilevazione di circa 7 punti rispetto a 2 settimane fa e comunque sotto il 50%. In Sardegna si vota invece per il primo turno in 148 comuni. La cronaca: un cittadino turco di 31 anni è morto a Livorno dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Il delitto in un parcheggio accanto al circolo anziani e ad un'area destinata alla realizzazione di un nuovo parco giochi. A trovare l'uomo a terra è stata una coppia di fidanzati che ha chiamato il 118. Inutile il trasporto in ospedale, indagine in corso e caccia al responsabile dell'omicidio. Lo sport: calcio 2-2 per la giovane Italia di Silvio Baldini. Dopo il Lussemburgo, la nazionale del commissario tecnico ad interim vince anche in Grecia e per di più con un uomo in meno dalla metà del secondo tempo. Nella doppia amichevole, 2 successi con il minimo scarto, nessuna rete subita e 2 gol segnati, entrambi da Pio Esposito, che dovrebbe essere il centravanti titolare anche a settembre nel gruppo che esordirà in Nations League, con quale CT è ancora da capire. Intanto alle spalle di quest'Under 21 crescono i più giovani. L'Italia Under 17 di Daniele Franceschini vince il titolo europeo di categoria, superando il Belgio ai rigori. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

8 giugno 12 in punto. Allora, sono arrivata in radio, Lucilla mi ha salutato e mi ha detto che sono sexy con questa voce. Cioè, Luigi Fischetti non la pensa allo stesso modo. Sono sexy? Ecco, sono sexy almeno per la voce, mettiamola così, spero, e poi ditemi voi. Buon pomeriggio a tutti, saluto Max e Max, saluto Luigi Fischetti in regia, staremo insieme, se Dio vuole, fino alle 14, accompagnati dalla musica più bella. C'è la nostra tripletta, subito i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

Anche Kamrad sarà con noi durante la tappa di Baia Domizia del Kiss Kiss Way, non vediamo l'ora. A proposito, tra poco vi spiegheremo ancora come poter accedere ai biglietti nel caso non siate riusciti ancora ad accaparrarveli. Allora, io torno a dire, dicono che la mia voce sia sexy, ma in effetti pensavo a tutte le cose strane che noi magari troviamo sexy e che agli altri potrebbero non piacere, no? Accade che ci piacciono delle cose che a molti trovano magari poco carine, ma che noi troviamo particolarmente sexy. Ognuno è fatto in un modo, quindi mi auguro che la mia voce possa piacere a qualcuno, perché resterà tale, penso, almeno per oggi. Speriamo che domani possa tornare un tantinello meglio, chiaramente. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Beh, lei ce l'ha bella, sdoppia la voce, Elisa Amore.

scattare una foto. Allora c'è Mario che dice: trovo molto sexy le donne con i capelli corti, look che non tutti amano, anche io devo dire. Non penso di avere il viso giusto, perché secondo me devi avere dei lineamenti molto particolari, molto regolari per poterti permettere un capello corto, però le donne col capello corto le trovo veramente molto ma molto affascinanti. Dunque parliamo di cose meravigliose. Che stile la nuova DR5 Stil Novo, impossibile non notarla, design moderno, dettagli raffinati ed eleganti, e dentro è ancora più sorprendente con doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD. Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio, ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni. DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
2: Su una grande nave.
1: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
5: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
8: Kiss, kiss.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
12: Cibu, cibu, bu.
10: Kiss, kiss.

0: limitato per non incappare in sanzioni. Cosa fa? Copre la targa in una maniera molto singolare.
1: Ecco, che cosa fa? Praticamente dal cofano, dal baule, dal portabagagli, mette un passeggino.
0: Un passeggino
1: che copre la direttamente la targa. Diciamo che questi sono escamotage che tutti abbiamo un po' visto, no? Che abbiamo fatto, ma che abbiamo visto. Io ho notato veramente tanti escamotage per far sì che le telecamere non prendano il numero di targa.
0: Sono d'accordo, perché adesso il caso eclatante è quello di Roma, perché è diventato virale, ma in realtà in qualunque città dove ci sia una ZTL, se ti fermi anche solo un'ora, magari anche in un'ora di punta, qualcosa lo noti.
1: Certo, c'era un amico mio per esempio che guidava lo scooter, no?
0: Sì.
1: Sai che faceva? Non farsi beccare da... cioè lui impennava. Lui impennava e copriva la targa.
0: Ci sono gli estremi per una sanzione per guida pericolosa.
1: Lo so che è ovvio, ma guarda che già solo il fatto che tu voglia coprire la targa c'ha delle sanzioni importanti.
0: Ma io,
1: così come quegli adesivi che quando poi fai la fotografia, quando c'è la telecamera che scatta, sono catering frangenti, una cosa del genere, non ti fanno vedere la targa.
0: No, allora, con tutta l'esecrazione per il gesto, ci mancherebbe anche, però io apprezzo sempre molto la fantasia, perché avevo un amico che ogni volta che doveva tornare a casa, prima sai cosa faceva?
1: Che faceva?
0: Aveva un sacchetto di terra nel bagagliaio e una bottiglia d'acqua. Creava una poltiglia di fango
1: e sporcava la targa.
0: Infangava la targa. Ma che bella cosa, bello, che criminale, bello. È, ma scusa.
1: È Art Attack, chi era?
0: Ma che Art Attack? È un criminale.

0: Chi è?
1: Madonna.
0: Ah, è lei.
2: Sì. Giampiero.
0: No.
2: Sì, sì.
0: I got something I wanna talk about. Che ha detto?
3: Madonna e Giampiero su Radio Kiss Kiss.
0: Madonna,
3: grazie.
0: E Sabrina Carpenter con Bring Your Love. 16:33 su Radio Kiss Kiss. Continuiamo a rassegnarci per una questione, questa volta un po' più internazionale, in realtà europea. Ce ne andiamo a Bruxelles.
3: Bruxelles, dove una deputata è diventata virale. Allora, e qua subito si vede il dualismo dei corrieri di Kiss Kiss.
0: Esatto.
3: Dove io la penso in un modo e Alfio la pensa in un altro modo.
0: Spieghiamo la faccenda. C'è questa vicepresidente del Parlamento che si chiama Lotte Stop.
3: È un po' come quella funzione della macchina, lo start and stop.
0: Esatto, no, però con
3: start
0: due
3: go,
0: o, con due
3: stop.
0: Allora, che cosa ha fatto lei per avere una reazione, no, e per avere anche un po' di attenzione su una faccenda per loro importante, e cioè che mancano le piscine all'aperto per affrontare ondate di calore nella città di Bruxelles? Ha finto di nuotare in una pozzanghera al centro della città.
3: Con maschera, tu, che poi io vorrei dire a questa signora, sì, cara signora, va bene la provocazione per dire ok, non ci stanno le piscine, ma perché tu in piscina vai con la maschera e il boccaglio?
0: Vabbè, ognuno ci va come vuole, ma soprattutto
3: per me ha fatto bene, perché no, comunque perché fai notare una mancanza. Dai. Tu invece che dici?
0: No, io non sono d'accordo, perché ormai è diventata tutta una grande caciara, tutta una grande bagarre. Ma dove sono le personalità eminenti della politica come un tempo? Noi abbiamo avuto Alcide De Gasperi, abbiamo avuto Berlinguer, Neil De Jotti, abbiamo avuto Aldo Moro. Perché ogni volta che bisogna attirare l'attenzione non lo si fa più con dei discorsi, ma con delle azioni che diventano comiche?
3: Ma i tempi
0: comiche
3: sono cambiate. Per arrivare alle persone adesso devi fare queste minchiate qua.
0: Ma no, perché poi fanno le proposte di matrimonio in Parlamento, vanno a suonare con la chitarra tra i sei. No, ragazzi.
3: Comunque, vedi, a proposito di Brooks.

0: alla fine dei pezzi, George Ezra, Noemi,
1: sì,
0: con una canzone dal titolo che a me inquieta sempre.
1: Qual è?
0: E quando uno ti dice: senti, ma che fai stasera?
1: Io oddio, stasera vado a portare la macchina a mio padre.
0: No, ma non lo voglio sapere, non voglio neanche rispondere. Tu cosa fai questa sera, la nuova di Noemi?

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
10: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. Kiss Kiss.

0: con American Girls nel pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss. Ancora benvenuti o bentornati se c'eravate già.
1: E benvenuti!
0: No,
1: Corrieri!
0: Ah, ok. No, anche perché se cominci con Co, puoi continuare anche in un'altra maniera nel nostro caso.
1: Allora, si va avanti, ci trasferiamo adesso da Bruxelles
0: in Turchia.
1: Dove il nostro buon tempone, il capitano Francesco Totti, ha fatto un piccolo scherzetto. Ma lo
0: scherzetto che manco a farla apposta mi diventa viralissimo, perché c'è stata il suo amore Noemi Bocchi che l'ha ripreso mentre lui, passeggiando per la città dove si trova per il Padel Tour,
1: ha dato
0: uno schiaffetto dietro il collo di un'ignara turista.
1: Uno schiaffetto.
0: La turista si è girata e lui ha indicato altre persone. Ha detto: guarda, non sono stato io,
1: sì.
0: Allora, di base.
1: No, che poi non è che ha dato.
0: Di base. Ma come ti viene?
1: No,
0: di
1: ma
0: base.
1: Perché lui è fatto così, cioè, okay, ma non ha dato lo scoppettino, ha toccato leggermente la testa, no? La signora si è girata e lui invece indicava un altro po' per dire: guarda, io non sono stato. È simpatico. Ma questo ci apre un mondo di scherzettini.
0: Ma certo che sì, ma più che altro, sai a cosa mi riporta questa scenetta? A quando eravamo alle scuole medie e superiori, quando si era in fila per uscire, tu te lo ricordi? Ma ci si mette ancora in fila alle scuole per uscire?
1: Alle scuole superiori, no? Dai, che mettimi in fila per due alle superiori.
0: Vabbè, comunque, mi ricordo che quando si usciva era all'ordine del giorno.
1: Cosa?
0: Lo scoppolone dietro, e poi ti giravi e non capivi chi fosse stato. Oppure quando ti incrociavano lo zaino.
1: Adesso non lo puoi incrociare più.
0: Perché?
1: Perché i ragazzi c'hanno i trolle.
0: Sono sempre in partenza per l'aeroporto più vicino. Comunque, da qui mi parte anche tutta un'altra storia che ti voglio raccontare dopo.

0: esattamente come si intitola la canzone, Mamma Mi accentata, parola tronca proprio. Rosa Chemical su Radio Kiss Kiss.
1: Storia della musica.
0: Storia della musica.
1: Sì.
0: Anno 1900.

0: frutta,
1: sì,
0: durante un'intossicazione alimentare.
1: E infatti io ero con lui, si mangiò una cofana di cozze così. Tra l'altro, importantissimo, perché se siete attenti potete sentire anche lo sciacquone del bagno.
0: Non è vero!
1: Ascolta,

0: Puma degli Oasis del 1997, all'interno del quale c'era anche Stand By Me.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
0: Salve signori, buon pomeriggio, siamo i Corriere di Kiss Kiss, benvenuti nel nostro salottino pomeridiano. Accomodatevi lì.
3: Va, grazie.
0: Accomodatevi lì, prego signori.
3: Perché siamo stretti?
0: Che vi posso fare un caffettino?
3: Nessun
0: signori?
3: Caffè, comunque.
0: Mettete,
3: signori,
0: vi porto le ciabatte.
3: Ma smettila. Allora, fai il professionista. 17:01, è lunedì 8 giugno, siamo i Corriere di Kiss Kiss al Fiaccino. Non abbiamo salutato e non lo faremo neanche stavolta il nostro fonico. Ciao Lucilla, ciao anche a Luigi Fischetti.
4: Ciao,
3: regia.
4: Ciao.
3: No, guarda, se fai il bravo, te in regia, ti salutiamo poi dopo, quando ci sarà la terza ora, ricordiamolo, momento in cui ci
4: comunque
3: sarà.
4: Voglio dirti una cosa.
3: Che c'è?
4: Per il fatto del cancello, io non ho pranzato.
3: Non hai pranzato?
4: C'ho un languorino.
3: Posso dirti che è meglio se per un po' di giorni non pranzi?
4: Sia al limone?
3: No!

0: Ma devi smettere di utilizzare la radio per i tuoi scopi personali.
1: Ma perché? Che cosa?
0: Perché ha scritto Marco, dice: dite a Ciro che gli aggiusto io il cancello. Ma scusa,
1: Marco, te lo faccio sapere domani. Ma se l'elettricista non viene, ti chiamo.
0: Ma non puoi essere così privilegiato rispetto alla media cittadina di persone che non trovano un tecnico.
1: Attenzione, apriamo un dibattito.
0: Attenzione.
1: Il dibattito è partito già qui negli studi. Che è successo? Ci trasferiamo in una scuola di Modena, dove due ragazzi, che cosa fanno? Si danno appuntamento in palestra, diciamo così, della scuola. E uno dei due porta i guantoni da box.
0: Bene, poi la premessa non mi piace.
1: No, ascolta. Poi porta anche gli altri guantoni e li dà al suo compagno, che poi diventa il suo avversario.
0: Benissimo.
1: Un altro amico, quindi un terzo, fa da arbitro.
0: Ok.
1: E comincia una sfida di box.
0: Sì, perfetto. Un incontro vero e proprio, contatto di arbitro.
1: E cosa succede? Che viene immortalato questo, sempre il fatto dei social, eccetera. I ragazzi vengono non solo sospesi per 15 giorni.
0: Quanto?
1: 15 giorni, ma anche, cioè perdono anche l'anno scolastico.
0: Beh, bocciature,
1: per questa bravata. Ora io dico, ragazzi, fermi tutti, qua non è che i due hanno avuto una scazzottata per un litigio, ma hanno portato dei guantoni con un arbitro pure.
0: Hanno fatto uno sport,
1: hanno
0: dici?
1: Hanno fatto uno sport.
0: Quindi, cioè, tu mi stai dicendo...
1: Io mi chiedo, se gli stessi due ragazzi avessero portato il pallone e se avessero giocato lì nell'androne, ovunque, oltre una ramanzina, avrebbero avuto qualche altra cosa?
0: Beh, questo
1: mi chiedo.
0: È un interrogativo che per adesso resta in evaso. Nella mia risposta logica ci dovrebbe essere sì anche in quel caso, perché tu stai attuando comunque uno sport, adesso è uno sport per carità, ma non autorizzato, in dei locali dove non puoi farlo. Per giunta, se succede qualcosa e qualcuno si fa male, e con un pugno e con un calcio nello stinco nel caso della partita di pallone, comunque sono problemi per
1: la scuola.
0: Sì, ho
1: capito, però tu sei il solito pesantone.
0: Ma
1: sono stati espulsi, come si dice?
0: No, sono stati sospesi
1: per 15 giorni, ragazzi, ma è per una cosa di box, dai, ma ci

0: Hai capito? Dall'ossessione alla paranoia il passo è molto breve, ma per Samurai J questa volta è un flamenco paranoia su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, stavamo dicendo prima che per me i ragazzi che sono stati sospesi lì al liceo a Modena
0: perché hanno organizzato un incontro di box
1: all'interno dei locali scolastici,
0: per te è un po' too much, perché dici, se avessero organizzato una partitella di calcio
1: sì, ma perché sarebbe... secondo me l'hanno vissuta come una cosa violenta, d'accordo. In realtà è stata una cosa sportiva.
0: Intanto...
1: c'era un arbitro, c'erano i due che entrambi con i guantoni si sono sfidati,
0: ma
1: non
0: a prescindere da quale sport, non è tanto la questione di quale sport abbiano praticato non autorizzato, la questione è che niente era autorizzato, e sai che la scuola comunque ha delle regole di sicurezza previste che non vengono rispettate né l'una né l'altro caso.
1: Sì, ma tu hai ragione Alfio,
0: ti faccio notare una cosa,
1: fammi sentire.
0: Che la box rispetto alla partitella di calcio, cioè la box è uno sport di contatto.
1: E che c'entra, scusa?
0: E l'obiettivo è quello di colpire l'altro, quindi percepito comunemente.
1: Sì, ma ci sono dei punti, ci sono delle regole.
0: È percepito comunemente come più rischioso rispetto a una partita di calcio. Cioè io penso che sia più rischioso rispetto a una normale partita di calcio, quindi non la valuto alla stessa maniera. Se devo tirare delle somme.
1: Il fatto che è più rischioso sicuramente, però secondo me non meritavano di essere sospesi. Sì. Chi è al telefono?
0: No, arriva un messaggio, Mattia, arriva un messaggio, sentiamo.
2: Ultimamente andava di moda, tra virgolette, prendere a pugni i professori. Ora che si sono presi a pugni i ragazzi, forse i professori si sono un po' risentiti.
0: Guarda, ci mancherebbe anche...
1: ci mancava il tocco d'ironia.
0: No, però ci sta effettivamente una disamina interessante. Comunque, se proprio la vogliamo iscrivere in una cosa un po' più leggera, è stata una bravata.
1: È stata una bravata. Ma chi non le ha fatto bravata?
0: Giusto. Signor Ciro Rimatola.
1: Ma io sono figurati.
0: Si presenti al banco degli imputati.
1: No, non ho problemi, signor giudice.

0: Chissà te, che dici esco per una camminata veloce e torni con 6 borse e un mutuo. Chissà te, che canti sotto la doccia stonando, ma liberi la voce e anche il cuore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's. Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Kiss. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Kiss.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Kiss.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Kiss.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Kiss.
10: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750€. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con il loro ultimo singolo su Radio Kiss Kiss. Allora
1: si parlava di scuola e di marachelle
0: e quindi si parlava anche di Ciro Limatola in maniera neanche troppo indiretta.
1: Ma io non facevo le marachelle, a me mi buttavano fuori solo perché io dovevo fare le battutine, creavo. Cioè,
0: Io non ti chiedo se ti hanno mai sospeso.
1: No, non mi hanno mai sospeso.
0: Anche perché se ti volevano punire ti obbligavano a frequentare a te.
1: Esatto.
0: Era tutto il contrario. No, però raccontami un po', perché tu mi dicevi che effettivamente
1: avevi
0: un problema.
1: Io avevo questa esigenza, questo bisogno di far ridere sempre. Quindi cercavo sempre di trovare una battuta nelle cose. Ma soprattutto se ridevano i professori, io godevo proprio.
0: Perché
1: facevo ridere l'adulto.
0: Certo.
1: Solo che venivo visto sempre come disturbatore. Poi da adulto, quando magari ho fatto cose più belle, insomma, teatrali, eccetera, eccetera. Ma hanno chiamato, tu avevi la stoffa, ma tu avevi.
0: Sì,
1: ma fanculo, tu mi cacciavi sempre.
0: Sì, il tuo problema.

0: domando.
1: Tocca a voi.
0: Qual è la marachella che avete fatto quando andavate a scuola?
1: Per che cosa siete stati richiamati? L'episodio proprio specifico, se ve lo ricordate, ci piacerebbe sentirlo al 347 490 0042.
0: Ma che ne so, l'accompagnamento, una nota.

0: Io quando sento questo pezzo mi sento vestito di paillette, non so come spiegarlo, mi sento un po'.
1: Già ti vedo, questa magliettina e il paillettato addosso.
0: Bob Sinclair con Kaisa, I Can Wait nei Corrieri di Kiss Kiss, e neanche io posso aspettare per ascoltare i messaggi che ci avete mandato sui richiami che avete subito a scuola.
1: Si parlava di Marachelle, sentiamo che cosa è arrivato.
2: La mia professoressa di scienze era daltonica, al che disse praticamente che io avevo la maglia verde. Io dissi: professoressa, ma la mia maglia non è verde, è azzurra. Questo mi è costato praticamente essere rimandata in scienze.
1: Perché vedi, poi queste cose io impazzisco proprio.
0: Una volta abbiamo nascosto un nostro compagno di classe sotto i banchi per 2 ore di italiano. Inutile dire che abbiamo preso una nota e siamo stati riproverati direttamente dal preside. Beh, nascondere per 2 ore una persona è un sequestro.
1: Ma quel cristiano là a terra, 2 ore.
0: Ma guarda che veramente è un'associazione.
3: Esagerà. Una bella Marachella che ci è costata cara. Sì. Alle scuole superiori, la nostra scuola era fatta con le pareti di compensate e cartongesso.
0: Ma dove sei andato?
3: Bucando una di queste pareti trovammo un condotto di plastica dove passavano i fili del telefono.
0: Ma perché avete bucato una
3: senza parete? Pensarci due volte accendemmo un router di Capodanno e lo lanciammo giù per il tubo. Esplose in presidenza, creando una voragine di circa un metro nel muro. Ma tutta la classe sospesa perché naturalmente il colpevole non uscì.
0: Ma figurati.
1: Mamma mia, che omertà.
0: Ma a parte lanciare il router che non si fa, perché avete bucato una parete?
1: No, ma
0: non
1: poi
0: si
1: voglio
0: spiega.
1: Sapere, cioè, guarda che ci vuole anche un senso di responsabilità. Cioè tu fai una cosa, poi cioè se la prendono con tutta la classe. Io se l'ho fatto alzo la mano e dico: scusate, l'ho fatto
0: stare.
1: Io non è giù come la
0: ma era meraviglioso essere omertosi prima. La bellezza di prima è che si era omertosi e non veniva fuori il colpevole. Adesso posso dire con grande ingenuità riprendono la scena perché devono ridere, la devono postare, cretini si fanno beccare un po' tutti.
1: Certo.
0: È così che funziona. Dai, tra poco ancora i vostri messaggi su Radio Kiss Kiss, ma intanto la novità.
1: Bello, dito nella piaga, bello questo titolo. Già mi piace.
0: Sì, perché non lo sai pronunciare.
1: No, businessman.
0: Businessman.
1: Animale. Ma
0: con
1: chi dice? Ma questo è scemo. Mi metto le mani addosso.
0: Si è dato un tono nel dire
1: businessman.
0: Là.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss.
4: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia.
5: Kiss, kiss, way!
4: Kiss, kiss, way! Il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP.
5: Kiss Kiss Way!
4: Posti limitati, ingresso gratuito.
5: Kiss Way!
4: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss Way.
7: Kiss Kiss.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss Kiss.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Kiss Kiss.
12: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Kiss Kiss.
13: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite le
14: sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Kiss Kiss.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!
6: Kiss Kiss.
17: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è MG.
19: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Kiss Kiss.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penesì. Attenti al tuo portafogli.
14: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: off mi disse uno
1: adesso
0: dei...
1: ma questo è un aneddoto tuo personale?
0: Sì, un elemento della tavola periodica, io duro, mi scappò da ridere e dissi io duro, lei non lo so, mi cacciò fuori.
1: Ma però...
0: Però è una bella battuta, però.
1: Molto bello, molto bello.
0: Battaglia, io duro, lei non lo so. Comunque, va bene.
1: Quante
0: niente.
1: Cose che potrei raccontare?
0: Ricordare e raccontare, hai fatto tutto insieme. Sentiamo cosa ci dicono a proposito di note e richiami.
2: La la facemmo nel 1985.
0: Una bella marachella.
2: Esami di Stato.
0: Sì.
2: Il presidente veniva con la motocicletta, noi incendiamo la motocicletta al presidente.
1: Ma come?
2: In pratica fumo bocciati tutta la classe.
0: Ma questa non è una marachella.
1: Ma voi state scherzando?
0: Una
1: cioè,
0: bella
1: voi avete incendiato la moto di un cristiano.
0: Ma ha cominciato dicendo una bella marachella. Ma
1: attenzione, mi dicono però questa era una marachella. Non era neanche una marachella.
0: Cos'era?
1: Era un sacrificio al dio degli esami.
0: Degli esami. Ma io in galera le avrei mandate, altro che bocciate.
1: Questi sono pazzi.
0: Vabbè, bello però cominciare questa cosa dicendo una bella marachella. Dai, sentiamo ancora.
3: Ciao Radio Fischis.
0: Ciao.
3: Una delle bravate che ricordo che abbiamo fatto a scuola è stato quando prendemmo 3-4 piccioni a mani nude e li mettemmo dentro i cassetti che c'erano sulla destra della cattedra dell'insegnante.
0: Ok.
3: Al che quando l'insegnante di inglese, mi ricordo, andò ad aprire questi cassetti, fece un urlo, si mise a piangere.
0: Ma povera!
1: No.
3: Naturalmente classe tutta sospesa, ci saltammo la gita di quarta superiore,
0: minimo.
3: Se non ricordo male.
1: Cavolo.
3: Però... fu bellissimo.
0: Ma che fu bellissimo? Ma scusa.
1: A proposito di questa cosa, animali e non animali, ma tu sai che c'era una professoressa di inglese al liceo? Lei era un amante degli animali, ma di livelli incredibili, cani e gatti. E ogni volta che veniva, ti giuro, ogni volta che veniva in
0: camera,
1: diceva: ragazzi, dobbiamo fare una colletta perché serve la cuccia per questo cane. Dobbiamo perché dobbiamo fare. Ogni giorno chiedeva soldi. E la mia rabbia era che quelle lì che stavano in prima fila davano sempre i soldi, ma non avevano una lira. E davano sempre questi soldi. Giorno io poi non è che navigassi nell'oro.
0: Certo.
1: Cioè, se tu a me toglievi 1000 lire, erano 1000 lire che toglievo alla benzina del motorino.
0: Okay.
1: Cioè, veramente non ce l'avevo. Un giorno arrivò e disse: dobbiamo una colletta per la cuccia del cane. Io, sempre perché volevo fare le battute,
0: brillante.
1: Pensavo, possiamo fare una colletta perché mia madre sta facendo la controsoffittatura in cucina. E mi cacciò. E io dici: scusami, ma lei mi chiede soldi tutti i giorni.
0: Ti avrebbe risposto come solitamente rispondono i gattari, cioè: gli animali sono migliori degli uomini.
1: Ho capito.
0: È così poi.

0: questo senso di cuccioli, di animali.
1: No, ma si pazza. Petteria.
0: Cos'è?
1: Un negozio, un salone di bellezza per la cura del petto.
0: Ma che vuol dire?
1: Depilazione del petto, titillamento dei capezzoli.
0: Cosa? Allora sarei stato un ottimo cliente, guarda, credimi. Nello

0: bella anche nel titolo. Christina Aguilera, Beautiful, dall'anno 2002. Tra poco anche Cristina Manco in redazione.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Una buona serata e bentrovati. In primo piano le elezioni amministrative, chiusi i seggi nei 42 comuni con più di 15.000 abitanti che eleggono i sindaci al ballottaggio, incluso sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza si è fermata al 52,07%, 8 punti percentuali in meno rispetto al primo turno quando si era attestata al 60,4%. Secondo i primi risultati si va verso un 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra verso la vittoria, da Arezzo, Macerata e Lecco. Al centro-sinistra andrebbero Agrigento, Chieti e Trani. In Sardegna, dove si è votato per il primo turno, affluenza al 61,5%. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro della Camera dopo la mancata partecipazione della ministra Marina Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata dalle opposizioni. È grave che abbia scelto di non presentarsi proprio nel giorno in cui era chiamata a dare risposte su una norma che colpisce la contrattazione collettiva e sulla quale aveva assicurato attenzione e approfondimento, hanno spiegato i capigruppo dei partiti. Il senatore di Forza Italia e presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali Francesco Silvestro, denunciato per violenza sessuale da un agente di commercio nel settore vinicolo, è indagato. Sotto inchiesta anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata. Silvestro nega qualsiasi approccio o comportamento inappropriato. Il fascicolo di indagine è stato trasmesso alla procura di Roma. Delibera della Commissione Europea un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Green Industrial Deal, aiuti sotto forma di contratti per 20 anni. Medio Oriente, dopo raid incrociati che hanno rotto la tregua tra Israele e Iran, arriva l'appello dei mediatori pakistani a dare una possibilità al negoziato ora che l'obiettivo finale appare a portata di mano. Un tentativo di frenare l'escalation arriva anche da Donald Trump, che ha avuto una nuova conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu, che ha convocato per stasera il gabinetto di sicurezza. Teheran intanto ha annunciato la sospensione dei suoi attacchi su Israele, minacciando però di riprenderli ancora più duramente se dovessero riprendere i raid sul Libano. Il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna, oltre 5 minuti di applausi dopo il suo discorso in Parlamento davanti alla corte. Il Papa, sottolineando la centralità della famiglia, ha detto: se la vita cessa di essere riconosciuta come un valore fondamentale, quale futuro possono avere le nostre società? La difesa della vita umana, ha sottolineato, non è una questione di interesse particolare né confessionale, è una meta di civiltà. Ogni vita umana, ha concluso, deve essere riconosciuta e custodita dal concepimento fino al suo naturale tramonto in ogni circostanza della sua esistenza. Lo sport, tennis, Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per degli accertamenti clinici di rito in vista della stagione sull'erba. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon al via il 29 giugno. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss Kiss a tutti.
7: Su Radio Kiss Kiss, amici che state tornando a casa, siamo sempre noi i Corrieri di Kiss Kiss.
0: Eccoci qua. Anche allora, se l'è meritato, va detto, non lo abbiamo citato fino ad ora, facciamolo, il nostro regista Pasquale Eclettico Viola, è lì seduto.
8: Ciao.
0: Di fronte
8: ma
0: a noi.
8: Ma quindi stai dicendo che anche i fonici hanno un soprannome?
0: Ma lui non è un fonico, lui è un regista.
8: Un regista.
0: E c'ha un soprannome. Lui
8: quindi
0: è
8: lui è l'eclettico.
0: Eh sì, così viene.
8: Giovanni invece cos'è?
0: Giovanni è l'atavico. No, l'atavico è Pica.
8: L'atavico è Pica.
0: Non lo so, magari semplicemente Giovanni Imperatore.
8: Aspetta, mi è arrivato il messaggio.
0: Qual è?
8: Giovanni è il coglione.
0: No, ma non, l'ho pensato, non volevo dirlo. Radio

0: Steve Dream con Alex Warren su Radio Kiss Kiss. Allora Ciro,
1: sì, dica.
0: Dobbiamo parlare di uno dei miei artisti preferiti in assoluto e credo di mezzo mondo.
1: Ma è proprio necessario?
0: Sì, assolutamente.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Chi è?
0: Allora, non sei tu, ti spoilerò questo, però sei subito al secondo posto dopo Sean Penn. Perché che cosa?
1: Grande Sean Penn,
0: è
1: ragazzi.
0: Venuta fuori una dichiarazione interessante che lui ha fatto ultimamente. Sai che alla 98esima edizione della notte degli Oscar lui ha vinto il suo terzo Oscar e non si è presentato.
1: Non si è presentato. Vabbè, ma stiamo parlando di un artista veramente immenso.
0: Poi tra l'altro, se avete visto l'interpretazione di del sergente, se non sbaglio Teneno, comunque Lockjaw nella una battaglia dopo l'altra, capite lì veramente c'è la quintessenza del suo essere un attore
1: e comunque
0: meraviglioso.
1: Perché mi stai parlando di Sean Penn? Che cosa ha fatto?
0: Perché
1: cosa ha dichiarato?
0: Finalmente ha rotto il silenzio sulla sua assenza alla notte degli Oscar e ha detto testuali parole: detesto i selfie e non partecipo in nessuna circostanza a eventi pubblici con più di 8 persone.
1: Allora lui dice: io non voglio andare dove sta tanta gente, ma soprattutto se si avvicina una persona che possa essere una nonnina che ha superato l'olocausto,
0: certo.
1: Ecco, oppure un bambino in carrozzella addirittura,
0: sì,
1: ho letto queste cose, dice: io il selfie non lo faccio, contrario, non lo faccio.
0: Gliel'hai scritto tu il discorso?
1: Chiedevo. Al di là dell'ironia, eccetera.
0: No, però
1: lui è così. Beh, ma io ho letto addirittura tantissime cose contro di lui per dire: ma
0: certo,
1: chi è? Ma perché t'atteggi? Ma perché? Ragazzi, vi rendete conto questo che cosa sta facendo? Cioè, questo ha messo da parte la carriera da attore
0: al momento del suo culmine totale.
1: Per fare il giornalista freelance, ma in zone di guerra, per documentare cose che
0: ricordiamo,
1: i veri giornalisti non vogliono documentare.
0: Lui ha intervistato il Ciappo, tra l'altro, proprio in un momento in cui era
1: l'unico al mondo
0: proprio. Quindi figurati, tutto gli puoi scrivere sotto i suoi post, tranne: ma chi è questo?
1: Esatto, direi.
0: Ragazzi, un po' di

0: No, è qui che mi girano i coglioni.
1: Perché?
0: Io sono il più bello di Brad Pitt.
1: Ok.
0: Mi sto facendo la barba, mi sto facendo la doccia. Per essere bello pimpante stasera, per una notte di poco con mia moglie. E voi mi parlate Brad Pitt. Ma vaffanculo, va.
2: No, scusa, allora, ma come
3: parte,
2: ti permetti?
3: No, non si permetta di mandarci
2: allora,
3: a quel paese.
2: Scusami, intanto non stavamo parlando di Brad Pitt,
3: no,
2: ma
3: era
2: stavamo
3: Sean Penn.
2: Parlando di Sean Penn. Ma poi se proprio la vogliamo dire tutta, se c'è uno bello qui, è proprio Ciro Limato, la senti?
3: Perché dici questo?
2: Aspetta, chi è?
4: Caro Ciro, sì. Da un bel po' che non vedevo il canale 158, ma devo dire che ti sei fatto proprio carino.
2: Eccola là.
3: Grazie.
2: E attenzione, perché
3: grazie, gioia di vita.
2: Perché magari ci sono anche gli abituè dei Corrieri di Kiss Kiss e staranno pensando che questa è Elvira. Te la ricordi, Elvira?
3: Certo, non è Elvira, non è Elvira. Ha una voce simile, ma non è Elvira. E ci manca tantissimo.
2: Elvira ci manca tanto, quindi se sta ascoltando, rifatti viva, batti un colpo, siamo molto preoccupati. Però
5: infatti.
2: No, in questo caso era Carmela e mi sento anche di aggiungere, perdonami, che ha mandato questo messaggio con un contatto di WhatsApp in cui figura nella foto profilo con suo marito. Chiudo l'argomento.
3: Signora mia, ma perché te lo fai fatta mia? Ho avuto un complimento, fammelo prendere.
2: No, ma te lo prendi, però sei uno sfasciafamiglie se te lo godi troppo, capisci?
3: Vabbè, che hai detto tu?
2: Ok. Brad Pitt, che fa?

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Kiss. L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
4: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
15: Kiss Kiss.

0: domenica. Bella. Yeah.
1: No, si porta tanto avanti lui, perché non solo parla di settembre, ma poi il brano si intitola Buona Domenica quando oggi è lunedì. Saif nei Corrieri di Kiss Kiss.
2: Allora, chi è?
3: Ofelia!
1: Oddio, Ofelia. Chi è che urla Ofelia? Perché scomodano l'Amleto? Chi è?
3: Stavo limpiando sotto la doccia. Ancora? Fanculo, dai, e dopo ne parliamo.
1: Ma cosa? Ma parliamone adesso,
2: allora,
1: scusa.
2: Allora, questo è quello di prima che ha detto, io sono più bello di Brad Pitt, stasera ho un incontro con mia moglie e mi sto preparando. E dice, io sono più bello di Brad Pitt, mi avete smontato. Allora, ma noi non stavamo parlando di Brad Pitt, ma di
1: Aldo,
2: Sean Penn.
1: Aldo, facci capire che cosa vuoi, dici.
3: No, così non va bene, cazzo. Faccio una doccia veloce, capisci? Io mi sto preparando per stasera per un rendezvous e voi, insomma, buttate a terra.
1: Ma no,
3: io sono meglio di Brad Pitt.
1: Ma allora, scusa.
3: Chi era l'altro? Non mi ricordo.
1: Sean Penn.
3: Viamo.
1: Anche noi
2: ti vediamo. Però prima ci fai una chiave che poi viamo.
1: Ma scusami, il nostro intento non era affatto buttarti a terra. A parte che se ti paragoni a Brad Pitt un po' te la cerchi.
2: Ha detto un rendezvous, alto livello.
1: Cioè, prima ha detto mi stavo limpiando.
3: Pardon, madame, messie. Ho 61 anni, quindi perdonate la mia pazienza e l'attesa. Il rendezvous.
1: Allora, scusami, Aldo.
2: Ma poi perché sta parlando con Ofelia?
3: No, non so, Ofelia!
1: Non mi interessa più di niente. Aldo.
2: Non si capisce.
1: L'unica cosa che adesso mi interessa è domani sapere come è andato il rendezvous.
2: Cioè, è arrivato un altro messaggio. Lo sentiamo e lo rivediamo.
3: Ofelia!
1: Anche no.

0: Potential con Summer nei cortili di Kiss. Allora scusate perché io insisto ancora sull'argomento Aldo, e siccome Aldo prima ci ha mandato una serie di messaggi dicendo
1: perché la radio è proprio questa, sai perché è bella?
0: Perché
1: a un certo punto entra in diretta un ascoltatore e tu dici ma chi siamo noi per non continuare una conversazione?
0: Ma perché nei corrieri di Kiss Kiss succede quello che vogliamo succeda, cioè che voi siete i veri protagonisti. Allora Aldo ci ha detto che aveva un rendezvous con la moglie stanotte, ha detto che lui è meglio di Brad Pitt
1: e si sta preparando. Bello. Perché? Io... perché sta sotto la doccia, si sta depilando,
0: si sta limpiando, limpiando.
1: Attenzione. Io quindi Aldo vogliamo capire in cosa consiste la limpiatura.
0: No, che fa? Sarà lavare.
1: Non lo so, però è meglio che se ce lo facciamo dire
0: io
1: da lui.
0: Io ho solo chiesto una cosa ad Aldo, ho detto adesso ci teniamo veramente tanto a sapere domani come sarà andato il rendezvous con tua moglie, e lui ha risposto con la sua estrema eleganza.
2: Ma fatevi delle cazzi dei cazzi vostri.
0: Ma scusa Aldo,
1: grazie,
0: ma non puoi risponderci.
1: No, ma noi
0: così
1: vogliamo sapere domani, magari domani ci scrivi
0: se ti viene,
1: e capiamo.
0: Se ti viene, comunque dai, dal sacro al, dazzi, dal profano al sacro, parliamo di Papa Leone.
1: Attenzione, okay, attenzione, Papa Leone che cosa ha fatto Papa Leone?
0: Cambiamo decisamente argomento, no, ma in realtà lui non ha fatto niente. Sai che negli Stati Uniti esistono dei programmi pubblici che si occupano di rintracciare delle persone che hanno dei saldi dimenticati. A questo punto che cosa è successo?
1: Dei saldi?
0: Dei saldi.
1: I saldi?
0: Il saldo che ti è rimasto.
1: No, ah, pensavi i saldi nel negozio sconto?
0: No, nel senso che se tu c'hai dei soldi
1: dei soldi sulle varie carte di credito.
0: Un conto, okay. Un saldo.
1: Ah,

0: Ah, okay, si chiama
1: adesso
0: Michael
1: Sam.
0: Ma mi sta apparendo la Madonna.
1: Mamma mia.
0: Allora,
1: troppo didascalico questo
0: il
1: ragazzo.
0: Il tesoriere dell'Illinois cosa ha fatto? È andato in udienza dal Papa, si è fatto ricevere e solo per dirgli
1: Papà,
0: guardi che lei ha $8 di conto dimenticati nello stato dell'Illinois.
1: E lui, sapete che cosa ha detto?
0: Che cosa ha detto?
1: Dammeli.
0: No, pensavo avesse risposto come Aldo, ma fatemi. No, non me lo aspettavo dal Papa. Comunque, giusto
1: altri
0: dire.
1: Messaggi di Aldo stanno arrivando, no, quindi state con noi.
2: Ofelia!
0: No, cos'è Ofelia? Dai.

0: sul fatto che loro siano americani, abbiano un nome francese che è Bastiglia, ma poi cantino una città italiana che è Pompei.
1: Pompei.
0: Non si capisce più niente. Italianissimo invece il protagonista della novità.
1: Grandissimo il nostro J-Ax, che abbiamo avuto lì a Torino, eh?
0: Esatto, nella tappa del Kiss Kiss Wave.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Yes. Ah, e dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino. Yes.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Hai fame?
12: Sì.
13: Molta?
12: No.
13: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
13: Fritto?
12: No.
13: Croccante?
12: Sì.
13: Dici sempre sì e no?
12: E sì?
13: Sì e no Fiorentini?
12: Sì.
14: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto allaccia la libertà!
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.

0: Vedi come devono essere le sigle? Lo vedi come devono essere le sigle dei momenti nei corrieri di
1: Kiss Kiss? Aspetta che arriva Rita. Aspetta, Rita Manzo.
0: Cos'è? Perché un bacio?
1: C'ha il tirabaci, perché praticamente ho un... Come si chiama questo, Rita?
0: No, scusate, ma io sono veramente onorato di avere Rita Manzo.
1: Ah, no, dove vai?
0: Meravigliosa Rita Manzo nei corrieri di Kiss Kiss. Tanto
1: ragazzi,
0: tra poco.
1: Che cosa faccio alle donne?
0: Appunto, dai, meglio se non lo diciamo in radio perché non si può dire. Intanto, cosa facciamo a quest'ora nei corrieri di Kiss Kiss? Il messaggio cantato completamente senza senso.
1: Sì?
0: Ci arriva da una delle vostre chat privatissime e noi ne facciamo una canzone. Storia di carica batterie.
1: Sentite quello che dice questa ragazza sul volume.
2: Ciao Marta.

0: Grazie.
1: A proposito, vedi di scherzettini? Ci stava tutto questo
2: messaggio. Ci stava tutto cosa? Ma intanto la protagonista, io gliela posso dire alla maniera di Aldo?
1: Dillo.
2: Come l'ha detta Aldo a noi?
1: Sì.
2: Prego regia, per favore, grazie. No, giusto dire.
3: Ma fatevi tre cazzi dei cazzi vostri.
2: Ma tu hai visto lei che prende il caricabatteria di una collega, lo butta nella spazzatura, ma non glielo dire, ma fatti i fatti tuoi.
1: Ma no, ma tu sei veramente vergognoso, anzi l'ha avvisata
2: pure. Si creano le beghe.
1: Vergognati, vai avanti.

0: Mi sono divertito molto.
1: Mi sono divertito anch'io.
0: Grazie, grazie anche ad Aldo.
1: E grazie ai nostri ascoltatori che hanno partecipato anche alla... posso fare quello professionale?
0: Certo.
1: Alla Call to Action.
0: Alla Call to Action.
1: Signori, i Corrieri di KissKiss ritornano domani, sempre a partire dalle 16, sempre fino alle 19.
0: Io non garantisco,
1: No, certo.
0: Dipende dal cancello elettronico.
1: Non ti preoccupare, ti vengo a prendere a casa, te lo faccio saltare il cancello.
0: Grazie, grazie.
1: Rita Manzo con Portami a Casa KissKiss, grazie Pasquale. E da Alfio e Ciro...
2: Vaffanculo,
1: no!

0: Nation 1999, grande history, che è firmato Cranberries, e subito la redazione, anzi tra poco la redazione con le ultime notizie di oggi.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
3: Grazie, amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
0: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati. In Medio Oriente proseguono anche oggi raid incrociati tra Israele e Iran, diplomazia al lavoro per cercare di fermare l'escalation. Israele ha il pieno diritto all'autodifesa e lo eserciteremo ogni qualvolta sarà necessario, ve lo dico con la stessa stima e rispetto che nutro per il mio amico il presidente Trump, ha affermato il premier israeliano Netanyahu, sottolineando che il fronte con l'Iran è sotto controllo. Teheran intanto ha annunciato la sospensione dei suoi attacchi su Israele, minacciando però di riprenderli ancora più duramente se dovessero riprendere i raid sul Libano. Giorgia Meloni, durante la riunione in videoconferenza del gruppo di lavoro informale sulla competitività europea, ha ribadito che c'è la necessità di uno sforzo straordinario sia a livello nazionale che europeo per contrastare gli effetti a breve e medio termine della crisi energetica. Meloni inoltre ha ringraziato von der Leyen per aver fornito una prima risposta concreta alla lettera inviata dall'Italia con la possibilità di allocare sino allo 0,6% del PIL in 3 anni investimenti in misure straordinarie in ambito energetico nel quadro della già prevista clausola nazionale di salvaguardia. Elezioni amministrative, nei ballottaggi il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Considerando il totale dei 18 capoluoghi al voto, in questa tornata di amministrative il centrosinistra passa da 8 sindaci uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6, mentre sindaci civici espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Quanto all'affluenza, si è fermata al 52%, più di 8 punti percentuali in meno rispetto al primo turno, quando si era attestata al 60,4%. La cronaca, la procura di Tempio Pausani ha chiuso le indagini preliminari nell'inchiesta per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo, uccisa con 3 colpi di pistola in faccia il 12 settembre 2025 da Emanuele Regnedda in Angallura, nella tenuta dell'imprenditore vitivinicolo. La PM ha escluso l'ipotesi di legittima difesa e accusa l'indagato di omicidio volontario con le aggravanti dei motivi abietti e futili, sevizie e crudeltà. Regnedda è accusato anche di occultamento di cadavere e porto abusivo di pistola. Il senatore di Fratelli d'Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un agente di commercio nel settore vinicolo che l'ha accusato di aver abusato di lei nel suo ufficio. Sotto inchiesta anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata. Il fascicolo di indagine è stato trasmesso alla procura di Roma. Lo sport, tennis, Jannik Sinner ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove era giunto in mattinata per alcuni esami programmati da tempo con l'obiettivo di approfondire le ragioni del malore che lo hanno colto al Roland Garros. Il tennista azzurro, lasciando la struttura, non ha risposto alle domande dei cronisti. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
5: Kiss kiss a te Cristina, grazie, era con la nostra redazione per oggi questo l'ultimo appuntamento, perché l'informazione su kiss kiss torna domani mattina. Ore 19 in punto, lunedì 8 giugno. Ciao a tutti da Rita, buona settimana anche da parte mia, da parte di Max Pennino che mi segue in regia. Siamo quelli di Portami a casa Kiss Kiss, qualunque sia la vostra destinazione, comunque in ogni caso noi vi ci accompagniamo e con amore, con premura. Abbiamo la musica più bella, notizie e curiosità dal mondo e tutta la voglia di condividere tutto ciò con voi, soprattutto 2 ore di total relax. E allora partiamo con la musica, naturalmente la più bella scelta per voi da Kiss Kiss.

Annalisa, canzone estiva, poi Emily Sandé con Heaven, Benny Blanco, BTS, Snoop Dogg, Bad Decisions, per darvi il benvenuto a Portami a Casa Kiss Kiss di oggi. Buon lunedì a tutti. Partenza clamorosa, direi, dal punto di vista della musica sicuramente, però adesso facciamo un bel respiro, molliamo la frizione, molla quella frizione. Buon lunedì sera, noi abbiamo esattamente 2 ore per firmare un armistizio con il resto del mondo. Anche stasera in Portami a Casa Kiss Kiss solamente belle storie, buone notizie, zero ansie. Oggi ho letto per esempio di uno studio che spiega perché guardare il soffitto per almeno 5 minuti al giorno salverà la nostra salute mentale. No, io lo faccio, non so voi, ma mi capita spesso di ritrovarmi a fissare il lampadario. Comunque gli psicologi lo chiamano effetto soffitto. Guarda un po', praticamente quando fissi il vuoto sopra la tua testa, il cervello stacca la spina dal sovraccarico di notifiche e attiva l'area della creatività e soprattutto l'area del relax, è automatico. Quindi non stiamo, quando facciamo questa cosa, guardare il soffitto, non stiamo procrastinando come tutti vogliono farci credere. Stiamo facendo un reset neurologico di altissimo livello, questo sia chiaro. Era dedicato a tutti i pigroni questo talk e

Se pensavate che il matrimonio dell'estate fosse quello di Dua Lipa, del quale tanto si parla in queste ore, ecco, vi sbagliavate, perché oramai è ufficiale. Il 3 luglio a New York si celebra il vero Royal Wedding mondiale, quello tra Taylor Swift e il suo campione di football. Roba sobria, si parla addirittura del Madison Square Garden affittato per 1200 persone e la polizia di Manhattan già in modalità allerta, ma già da mo', già sono pronti. Quindi un pensiero solidale da parte di noi tutti agli ospiti che dovranno fare la busta per il regalo per due che insieme fatturano come una piccola nazione. Ascoltiamo Taylor Swift ora su Kiss Kiss.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
10: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Wanted, così si chiama la nuova di Olivia Rodrigo che abbiamo appena ascoltato insieme qui su Radio Kiss Kiss. Ora ditemi se anche voi avete il vizio di non buttare via niente, tipo accumulare roba in garage per una vita intera. Ecco, sappiate che Bruce Springsteen fa esattamente la stessa cosa, solo che lui per svuotare un attimo la cantina ha dovuto aprire un museo, un museo da 50 milioni di dollari in New Jersey, ovviamente. Ha appena inaugurato infatti il suo centro per la musica americana, così l'ha chiamato il museo, e ha confessato che la vera svolta, diciamo, è stata un po' liberare casa da 50 anni di cose, di chitarre, di testi scritti sui tovaglioli, di scatoloni accumulati appunto in 50 anni di carriera. Diciamo che il suo museo è un po' uno svuota cantine ma in versione Rock and Roll Hall of Fame, no? Comunque, se vi avanza, che ne so, una vecchia Fender magari e non sapete dove metterla, ecco, adesso sapete a chi citofonare. Ciao Bruce, ciao boss. Puoi anche esporre questa nel tuo museone. Inegra Amaro in arrivo per voi ora, questa è Via le mani dagli occhi.

salutata quest'altra meraviglia che si chiama Sienna Spyro con Material Lover qui su Kiss Kiss. Il tema è ancora è collezionismo, ma anche mondiali e collezionismo. Allora, se siete tra quelli che conservano ancora la maglietta della finale del 2006 tutta macchiata di birra e anche di nostalgia canaglia, sappiate che a New York hanno preso la cosa, diciamo, un filo più sul serio. Per i mondiali del 2026 l'Empire State Building, quindi uno degli edifici più alti di New York, ha svuotato l'archivio di Classic Football Shirts e ha piazzato una mostra pazzesca su 4 piani, cioè roba proprio da intenditori e super appassionati. Ci sono più di 100 maglie storiche, comprese quelle sudate, molto sudate, quelle indossate da gente come Messi, come Ronaldo, come Beckham. Dunque 4 piani di puro culto del calcio, dove un singolo pezzo di tessuto immagino valga più del mio appartamento, cioè sicuramente anche di più. Se avete in programma un viaggetto a New York e volete rifarvi gli occhi prima del fischio d'inizio, l'ascensore dell'Empire State Building vi porta proprio lì, dritti dritti in paradiso. It's

Lo sguardo rivolto al futuro, Francesca Michelin è tornata in radio con il suo nuovo singolo, un brano che anticipa l'album Magia Bianca in arrivo il 12 giugno e quindi se, come me, siete pronti ad entrare nel suo nuovo viaggio musicale, ascoltate.

0: È New Kiss, la nuova di Francesca Michelin. E sentiamo che tempo farà domani. Ci colleghiamo con Federico Brescia de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La coda di un fronte interesserà il nord Italia. Condizioni anticicloniche invece altrove. Domani mattina cielo parzialmente nuvoloso al nord, maggiore copertura con fenomeni associati sulle Alpi, specie tra Alto Adige e Veneto. Col passare delle ore ancora instabilità sui rilievi dell'estremo nord, con rovesci e anche temporali, più asciutto su pianure e al centro-sud. Temperature massime comprese tra 23 e 33 gradi al nord e tra 28 e 31 al centro, tra 27 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss kiss way! Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Kiss Kiss.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss Kiss! La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo.

0: talk about.
1: Rita, Rita Manzo. Si infila così tra Madonna e Sabrina Carpenter per dirvi buonasera, buon lunedì sera, grazie per aver scelto Radio Kiss Kiss. Parlavamo delle maglie storiche dei mondiali poco fa in esposizione in un museo newyorkese, ma la notizia in merito ai mondiali di oggi è questa: Svizzera, ritiro da paura, l'area intorno al training center è infestata da serpenti a sonagli. Parliamone. Ora mettetevi nei panni dei giocatori della Svizzera appena sbarcati in California per i mondiali. Ora immagino, io non ho mai fatto il calciatore, però immagino che uno si prepara psicologicamente alla pressione, ai difensori avversari, ai tifosi, e invece il vero nemico pubblico numero uno sono quattro specie diverse di serpenti a sonagli che circondano il campo d'allenamento. Quindi la federazione addirittura ha dovuto isolare una snake area, così l'hanno chiamata, sulla mappa del resort. Quindi ai giocatori è stato vietato di muoversi a piedi fuori dalle strutture, si devono muovere solamente blindati in pullman. Mamma mia, comunque io fossi nell'allenatore, diciamo, userei questa cosa dei serpenti a scopo motivazionale. Chi sbaglia un calcio di rigore stasera va a recuperare i palloni oltre la recinzione e senza torcia elettrica.

0: Your Eyes di The Weeknd su Radio Kiss Kiss, e tra poco un grande History Kiss che, come sempre, vi suggerisco di non perdere, che ascoltiamo dopo questa di Cioffi e Noemi.
1: Di

0: senza di te.
1: History Kiss in arrivo, c'è storia, c'è della storia su Radio Kiss Kiss. Anno 1972, Lou Reed prende il microfono, decide di portarci a fare una passeggiata, ma non una qualunque, ci porta nel lato selvaggio di New York. Walk on the Wild Side, diciamo, non è proprio esattamente solo una canzone, è un film in musica, prodotta da un giovanissimo David Bowie, mette insieme col giro di basso pazzesco i racconti della Factory di Andy Warhol, quindi è un viaggio tra personaggi incredibili e trasgressivi che hanno cambiato il rock per sempre. Big Lou per voi con

0: strade del Village, New York, piene di artisti, di poeti, di anime perse. Questo racconta Walk on the Wild Side, History Kiss, datato 1972, Lou Reed.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: In punto, lunedì 8 giugno inizia la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Inizia con una precisione spaventosamente svizzera. Max Pennino è tutto merito suo in regia, grazie, e grazie a voi per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss e con me, felice come sempre di essere la vostra autista di fiducia. Se finora la musica vi è piaciuta, quella che vi abbiamo proposto, allora non avete sentito niente, quindi restate con me perché la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss e solo per voi. Paul Russell in arrivo, prima di lui Vanessa Carlton e subito Gaia.

Prima Annalisa, poi Vanessa Carlton nel suo meraviglioso pianoforte, quello di A Thousand Miles del 2002, Paul Russell infine nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Cari miei, intanto grazie per i messaggi e i vocali al 347 490 0042. Tutte queste ondate di affetto proprio vi vengono restituite moltiplicato mille. Dicevo forza e coraggio perché sì, è vero, la settimana è appena iniziata, ma fra qualche ora sarà già martedì, il peggio è passato, dai.

Prendete appunti, amici miei, perché la lezione di sopravvivenza di stasera arriva direttamente dalle foreste della Cina, perché i ricercatori hanno scoperto una nuova specie di serpente in Cina che per difendersi dai predatori fa una roba pazzesca: arrotola il corpo a forma di otto e solleva la coda facendola sembrare una seconda testa perfettamente identica alla prima. Non è velenoso, però i predatori si cagano sotto letteralmente e non attaccano. In pratica è un genio del bluff questo serpente, che poi a pensarci bene, di gente che si gira dall'altra parte e ti mostra una faccia completamente diversa a seconda di come tira il vento e pieno il mondo. Solo che questo serpente lo fa per sopravvivenza e non per convenienza, quindi massimo rispetto per la natura sempre. Grazie per viaggiare con Radio Kiss Kiss, e ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia, e il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo, il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni. Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto, scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive alla seconda tappa di Baia Domizia. DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Chi scherza a te che ti sei innamorata più volte, ma ci risiamo, hai di nuovo le farfalle nello stomaco. Chi scherza a te che sogni di volare tra stelle, galassie e pianeti, un giorno viaggerai nello spazio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss Kiss. Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
6: Kiss Kiss.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss, kiss. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
13: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Green Kiss.
1: Oggi 8 giugno, la giornata mondiale degli oceani, e per il Green Kiss vi portiamo dritti in fondo al mar, ma con una tecnologia che parla italiano, perché i ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia hanno presentato un robot veramente incredibile. È un polpo artificiale interamente bio-ispirato. Significa che non ha metalli rigidi o eliche che tagliano l'acqua, ma ha un corpo morbido che si muove esattamente come quello di un vero mollusco. A che cosa serve questo polpo? Serve a esplorare i fondali più fragili, a infilarsi tra i coralli senza romperli e a monitorare la salute dei mari, raccogliendo dati senza che la fauna marina avverta una minaccia o un pericolo. E la bellezza di questa scoperta sta proprio in questo, cioè per secoli abbiamo studiato la natura per capire come dominarla, come sfruttarla. Oggi finalmente la scienza migliore fa il percorso inverso, cioè studia la natura per imparare da lei il rispetto. E questo robot non invade l'oceano, ma si confonde con l'oceano per proteggerlo. È l'idea che la tecnologia più avanzata sia quella che sa farsi invisibile per custodire la vita.
0: Green Kiss. Green Kiss.

Loco Loco di Gordo su Radio Kiss Kiss, e stasera viaggiamo nel tempo, amici miei. Andiamo nel deserto del Sahara, dove hanno trovato innanzitutto, poi hanno analizzato un meteorite e hanno incredibilmente scoperto che è il pezzo di un pianeta perduto, un pianeta nato addirittura 2 milioni di anni prima della Terra e poi andato distrutto. Praticamente hanno trovato un relitto dell'anno zero dell'universo. Pensa te che cosa affascinante. La prova definitiva che lo spazio è il più grande archivio di storie incredibili mai esistito, solo che per leggerle dobbiamo aspettare che ci cadano letteralmente in testa e direttamente dal cielo.

Kissing arrivo per voi dalle strade di Napoli a quelle di Vienna. Il ritmo è uno solo. Il nuovo singolo di Sal Da Vinci ha fatto già impazzire il web, scatenando un flash mob virale che sta facendo ballare tutta l'Europa. È la magia dell'ultimo successo firmato Sal Da Vinci, che ascolta

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Kiss, kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Kiss, kiss. Parti, e se ti cancellano il volo?
4: Tanto io parto con Boscolo.
5: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: Kiss, kiss.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
8: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamole insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
9: Tenderly.
8: Tenderly. Un mondo di tenerezza.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Kiss, kiss.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Harry Styles qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. La moda stasera ha finalmente deciso di fare un regalo alla nostra pigrizia, alla mia sicuramente. Ora, se fate un giro sui social, c'è un trend che sta spopolando ovunque, si chiama slip couture ed è l'arte di vestirsi per uscire ma come se non si fosse mai usciti dal letto. In pratica pantaloni e della tuta oversize, camicia di seta che sembra pigiama, completi morbidi, capito? I trend di oggi però devo dire mi fanno abbastanza sorridere perché vendono come novità una roba che Carrie Bradshaw in Sex and the City aveva già sdoganato 20 anni fa, quando correva a Capodanno in pigiama di seta e tacchi a spillo. Praticamente TikTok ha scoperto l'acqua calda. Noi comunque nel dubbio ci prendiamo il meglio di questo mondo, la comodità del pigiama, ok? Bisogna però fare attenzione alle sfumature, ma di questo parleremo magari un'altra volta, perché ora arrivano gli R.E.M.

Mace, cattive abitudini con Salmo e con la pesce su Radio Kiss Kiss. Ottima abitudine invece a chiudere i nostri appuntamenti con un grande History Kiss. Il prossimo sta per arrivare, ora Sophie and the Giants.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: i gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

Portami a casa Kiss Kiss, torna domani ore 19 in punto, io sarò puntuale, mi raccomando, ci vediamo al solito appuntamento, ci vediamo al solito posto, non mancate, io poi vi accompagno verso sera scortati della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Grazie a Max Pennino in regia, grazie a Stefano Piccirillo che arriva con U2 e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, e Whitney Houston, grande history, Kiss in arrivo 1998

1998 i produttori dissero a Whitney Houston: torniamo a fare l'R&B originale. Una vera lezione questa, It's Not Right But It's Ok. Ma quanto ci manca! Ma che brava era! Buonasera, lasciatevi alle spalle la fretta di oggi, sedetevi, respirate e vi preparate, perché il bello della settimana inizia esattamente il lunedì sera. Con Io, Tu e Kiss Kiss, bentrovati da parte di Stefano Piccirillo, facciamo mezzanotte insieme, avremo la musica più bella da ascoltare il lunedì, prepariamo sempre gli artisti top per cominciare poi un anno, una canzone. 50 anni è la nostra roulette, per cominciare però c'è subito una hit nuova, è quella firmata dai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa,

ciao comitiva, comincia la nuova settimana di Otu e Kiss Kiss, quattro parole, tre lingue, sorry, scusa, lo sento, io dico grazie, dico gracias, dico thank you, dico anche, che ne so, merci, si può dire in tutte le lingue del mondo, perché la comitiva aumenta di sera in sera, siamo sempre di più e vi devo dire semplicemente grazie davvero. Intanto lunedì, per quelli più affezionati, mettiamo gli artisti top che hanno scritto la musica negli ultimi 50 anni di Radio Kiss Kiss e di grandissimi successi. Ad esempio, se io vi dicessi in questo momento Peter Gene Hernandez, boh, chi è questo? Stefano, è Bruno Mars, cioè il nome di carta d'identità di Bruno Mars, la sua musica che si ispira a Michael Jackson e si sente in tantissimi pezzi, ha un patrimonio di $68,839,681, qualcuno dice che li ha spreperati al gioco perché ha questo vizio, non tutti i campioni sono perfetti nella vita, però insomma tra dai e vai non mi sembra che non metta il piatto a tavola. Nel 2010 poi l'esplosione definitiva con una canzone dedicata all'intero universo femminile, nata con l'intento di omaggiare l'autenticità di voi donne all'ascolto, celebrando la bellezza naturale e incoraggiando le ragazze a non cambiare mai. Hai il naso un po' aquilino, va benissimo. Hai quegli occhietti che sbattono spesso le palpebre e sei bellissima. Hai i capelli spesso arruffati, non fai la coda, non li pettini, sei bellissima, ti amo lo stesso. Questo è il senso meraviglioso di Just the Way.

You're amazing just the way you are. Se avete un ragazzo che dice però potresti mettere quel vestito oppure potresti dimagrire un po', mandatelo a quel paese perché siete bellissime come siete. Se uno ama davvero, ama la persona, il lato esteriore e quello interiore insieme. Poi quando ami quella donna che magari nessuno può guardare con i tuoi stessi occhi, tu la vedi come la più bella del mondo, non c'è niente da fare. Il testo è estremamente attuale ma anche estremamente passato, visto che è una hit del 2010, 16 anni fa, con Bruno Mars, Just the Way You Are. Ha venduto più di 120 milioni di dischi, in particolare con questo esordio con il botto e in particolare anche con un'altra canzone intitolata Marry You, e lì si sprecavano i flash mob, le dichiarazioni d'amore, le storie insomma da condividere con chi volessi sposare insomma in quel periodo della tua vita. Sanremo 1985, categoria Big, si esibisce Eros Ramazzotti.

Quanta gelatina anche per Eros Ramazzotti, era il trend del 1985, capello corto, il giubbotto alla Top Gun e poi soprattutto una storia importante che, pensate, arrivò soltanto sesta al Festival di Sanremo del 1985, ma sbancò il mercato non solo italiano, ma fu tradotta in spagnolo e in tante altre lingue del mondo per celebrare l'inizio di una carriera insieme a Terra Promessa di qualche anno prima dello stesso Eros Ramazzotti. Pensate che i top artist si mettono insieme, fanno comitiva il lunedì nella prima parte di O2 e Kiss Kiss. È un vero e proprio capolavoro. Tra l'altro, in qualche parte d'Italia ancora a quest'ora, 21:13, c'è il cielo un po' viola, è la parte figlia del tramonto ormai andato in quasi parte della penisola intera, ma magari al nord-ovest ancora un po' di luce c'è, e questo cielo viola è un cielo meraviglioso. Inizialmente scritta per il Fleetwood Mac, poi se la riprese lui e fece bene. Prince and the Revolution.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Yes, yes. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Yes, yes.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Yes, yes.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Yes, yes.
6: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Yes, yes.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Yes, yes.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Tenero bacio postato per qualche istante tra Giulia e Madame ha fatto impazzire i fan. La storia della foto tra loro due è rimossa da Instagram dopo pochi istanti, ma già catturata dai fan più attenti. È un po' quando trovi su WhatsApp messaggio eliminato. Io non sopporto molto queste cose. Cioè, vuoi inviarmi quella cosa anche distinto? Vuoi dirmi le cose più brutte del mondo? Scrivile o incidi un vocale, ma quando trovo su WhatsApp, sulla mia rubrica, sulla mia chat, messaggio eliminato, non so voi ragazzi, ma perché? Ma poi persone anche adulte, persone di una certa, diciamo la verità, ma che brutta figura, no? Tanto facciamo bella figura tutti insieme appassionatamente, perché al 347-490-0042, senza eliminare il messaggio che poi inviate, potete scrivere semplicemente la vostra data di nascita, perché potreste essere dei nostri per un anno, una canzone, anno in cui sei nato, canzone che ti mettiamo. Ultra, questa è Save Once.

0: Beh, Taylor, che tra l'altro si è sposata 8 volte con 7 uomini diversi. Complimenti, chi offre di più all'ascolto in questo momento? Prima con il gioco delle targhe automobilistiche da ricordare attraverso le parole di una canzone sostituite con i caratteri alfanumerici, addirittura ne conoscete a memoria un paio, chi 3. Chi esagera come questo ascoltatore che prima mi manda un vocale che chiaramente non posso far sentire per privacy, e la targa, e dice: non solo conosco la mia targa, ma anche le iniziali delle targhe dei miei amici, davvero.
1: E in più tutte le lettere iniziali delle targhe dei miei amici.
0: Ma davvero, sei uno stalker. No, scherzo, ovviamente. Complimenti. C'è chi ritorna sulle targhe anche ricordando tutte quelle delle automobili che ha avuto negli ultimi 12 anni a memoria, e citate e scritte. Posso confermare il

Stefano Piccirillo conferma: siete dei miti anche in questo comitiva, non c'è niente da fare. Tra poco c'è un disco nuovo, torniamo al 2024 però con gli Imagine Dragons, quelli di Eyes Closed. I'm back.

Quale sarà il tormentone di quest'estate? Beh, forse Jovanotti con Alfa, forse la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Attenzione, perché ci sono Merck and Cremont al traguardo dei tormentoni. Partenope con il feat di Serena Brancale e The Colors.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: quest'estate.
1: Kiss Kiss. E dove andate quest'estate?
0: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
0: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
3: Kiss, kiss. Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: Alex Warren, Fever Dream, questo è il titolo per la musica più bella di Radio Kiss Kiss nella sera, sintonizzatore, autoradio in macchina, mi raccomando con l'autoradio, più sicura, affidabile, senza smanettare, trovate Kiss Kiss e via. Ci siamo fissati con le targhe a memoria imparate dai nostri ascoltatori, chi si occupa anche di numerologia, evidentemente il vaso comunicante arriva subito.
1: Ciao Stefano, ciao Radio Kiss Kiss, sono Sara da Como e a proposito delle targhe, io in realtà ho una memoria numerica su tutto, quindi l'unica cosa che mi ricordo sono sempre i numeri, le lettere, ma neanche, guarda, è una cosa particolare che mi viene spontaneo fare invece guardare i numeri maestri, i cosiddetti numeri maestri sulle targhe, che in pratica sono lo stesso numero che si ripete, per esempio 333 111 000,
0: un segnale,
1: e ogni numero ha un messaggio particolare da dare. Sì, e quando li leggo so che l'universo mi sta dando un messaggio e mi sento anche un po' più felice.
0: Ma dai, poi sei esperta evidentemente. Io spesso, adesso mi fai pensare, ho incrociato il 888 888, che dice porta bene, forse, non lo so, anzi illuminaci ancora, cara Sara, e complimenti davvero per il tuo sapere. Katie Tunstall ora.

0: Questo è l'ufficio Ricordi di Radio Kiss Kiss, che è aperto tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24, perché ricordiamo, parliamo, ascoltiamo. Prima abbiamo messo i puntini sulle i, sulle targhe, sui numeri, sul significato del triplo numero consecutivo che qualche volta vediamo. Io ho fatto riferimento all'8 e Sara risponde coscientemente. Senti qua.
1: Allora, tutti i numeri hanno un messaggio positivo, però l'888 è un numero che amo moltissimo, anche perché l'8 già di per sé è l'infinito, quindi moltiplicalo, e significa in pratica che ciò che ti aspetta, ciò che in realtà è il tesoro che ti aspetta, è lì per te, stai tranquillo che arriva.
0: Ma
1: nessuno
0: davvero
1: te lo porta via.
0: Grazie. No, incrocio spesso il triplo 8, cioè a proposito di tripli numeri in sequenza, e poi numeri che torneranno utili prossima ora per 50 anni di Radio Kiss Kiss da non perdere. Tra poco l'history e subito invece c'è Naughty Boy.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Pronti per la storia, vi porto nel 1993. Innanzitutto in questo pezzo c'è un coro polifonico che apre e scandisce il pezzo, che parla di ritorno all'innocenza, un ritorno alla purezza. Questo coro polifonico di Taiwan, molto suggestivo, al servizio di Michael Cretu, artista di origine rumena ma poi visse in Germania e sposò anche la cantante Sandra di Maria Maddalena degli anni 80, e poi compose il progetto Enigma. Senti quanto è New Age, 93, Return to Innocence.

Senti com'è bella, come respiri meglio con le History Kiss. 1993, Enigma, Return to Innocence. Radio Kiss, Kiss. Ci voleva questa boccata d'aria, è come staccare l'aria condizionata, uscire dall'automobile, non trovare il caldo e lì sul cucuzzolo della montagna ti abbiamo portato per respirare. Respira com'è. Via. E facciamo mezzanotte insieme. Stefano Piccirillo ti sta parlando, io, tu e Kiss Kiss incontreremo 50 anni della radio con la musica più bella, poi metterò alla prova anche la vostra conoscenza musicale tra qualche minuto, giusto per dire ma quante ne sai, ma quanto sei brava, bravo ascoltatrice e ascoltatore. Subito il duetto di Madonna con Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love.

Quando gli Smash Mouth e il surfing di molti anni fa, 1998, Can't Get Enough of You, Baby. Sei in Io, Tu e Kiss Kiss e anche con l'app aggiornata della nostra meravigliosa radio ovunque nel mondo. Sono cominciati i mondiali in anticipo qui in Liverpool con Danny, Tony, dalla Germania al 347-490-0042. Bene, quanto ne sai di musica? Band da indovinare. Tutto è iniziato con 14 euro per questa band italiana che sforna tormentoni pom pom pom pom pom ogni volta. Prima del successo agli esordi nei locali, la band aveva letteralmente solo 14 euro sul conto corrente. L'origine del nome molti pensano a significati particolari, ma il nome di questa band deriva semplicemente da un'espressione gergale che la mamma del batterista usava per indicare il troppo colore. Lo pseudonimo dell'artista cantante della band, del frontman, era il nome del protagonista del film Il giustiziere della notte, che piaceva molto a suo papà. Ok, di chi sto parlando? Di quale band sto parlando? Dai che sai tutto di musica se ascolti la sera di Radio Kiss Kiss. A partire da questo momento avevano 14 euro sul loro conto in banca, hanno cominciato a suonare nei locali, sono diventati una band di riferimento per quanto riguarda il pop italiano. A proposito di pop italiano, qui da solo ma va bene così con Irama, la nuova si chiama Cavana.

0: stabilimento balneare, cabina, e lì può succedere qualsiasi cosa quando c'è grande passione a tutte le ore del giorno e soprattutto della notte, raccontate da Irama. Non vi si può chiedere nulla, sapete tutto.
1: Ciao Kiss Kiss, sono i The Colors.
0: The Colors avevano 14 euro in tre sul loro conto in banca e via Stash, che tra l'altro abbiamo sentito prima insieme al feat di Serena Brancale per la nuova produzione di Merck & Cremont, e sono on fire anche in particolare con Rolling Stones. Ancora io vi do un piccolo suggerimento per la prossima tappa del Kiss Kiss Way che si tiene a Baia Domizia questa settimana, venerdì e sabato. C'è un Play Village all'Arena dei Pini fantastico, da vivere, con giochi, animazione, con tutta la nostra squadra, con i DJ set, incontrare i personaggi di Radio Kiss Kiss, sbirciare il palco, le prove, chi più ne ha più ne metta. Sapete che potete salire sul palco durante le prove prima del grande super concerto del sabato sera, però arrivando a Baia Domizia alle 4 del pomeriggio e fino a mezzanotte di venerdì, dalle 10 del mattino fino alle 6 del pomeriggio di sabato, potete conquistare gli esclusivi ingressi, tutto gratuito naturalmente, pit proprio lì sotto al palco. Quindi state con noi e fate festa con noi per la nuova tappa del Kiss Kiss Way già dalla giornata di venerdì a partire dalle 4 del pomeriggio. American Authors, che bella che è, si chiama Best Day of My Life.

0: parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
1: Figurati, me ne trovano un altro.
0: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
1: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
2: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
3: Kiss, kiss.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
3: Kiss, kiss.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Kiss, kiss.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Cantante pop degli ultimi 10 anni in Italia, ogni disco un grande successo, firma Annalisa, canzone estiva. Auguri in ritardo a tutti quelli che sono nati oggi 23 e 20, però siamo ancora in tempo per fare gli auguri anche al rosso dei Simply Red.

Così iniziò l'avventura dei Simply Red con Money to Tie to Mansion. Siamo nella bella metà degli anni Ottanta e cose che non sapete di Mick Hucknall: ha ammesso di aver avuto circa 1000 donne. Complimenti, è un vignaiolo in Sicilia, in Italia, tra Milano e la Sicilia vive, che è un piacere. E prima di fondare i Simply Red è stato un cantante punk, faceva tutt'altro genere musicale, grande appassionato del soul, dell'R&B, e grazie alla sua band i Simply Red ha messo su un po' di cover, rifece It's Only Love e la prese direttamente dalla voce di Barry White, e coltivò molto la passione per il sound di Philadelphia di Harold Melvin e The Blue Notes, If You Don't Know Me By Now. Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities. Come

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ho una notizia per te. Quest'anno Radio Kiss Kiss compie mezzo secolo, 1976-2026. Dai, lancia la pallina con me, la roulette è pronta e subito ti porto negli anni 80, perché grazie al posizionamento della pallina scatterà la canzone di quell'anno. Quell'anno lì c'era l'approccio faccia a faccia. Niente telefoni, niente contatti virtuali, niente app di dating. Per farsi notare bisognava avvicinarsi e conversare, fare il famoso primo passo, dimostrando sicurezza, dato che non c'era modo di studiare la persona in anticipo tramite internet. La richiesta del numero del telefono fisso, senza prefisso ancora a quell'epoca, alla fine di una conversazione piacevole, e la dichiarazione tramite musicassetta, cioè c'era questo gesto romantico molto diffuso, consisteva nel registrare una compilation personalizzata, il mix sul nastro, inserendo le canzoni del momento o brani che esprimevano i propri sentimenti. E quell'anno lì il duo torinese, i fratelli Righeira, Stefano e Stefano, Righi, Rota, e diventati fratelli musicali. Il brano in realtà è molto satirico, è una satira post-atomica. Il testo in spagnolo dipinge uno scenario di mare inquinato dalla radioattività e di divertimento nonostante la minaccia nucleare. Quindi arrangiamento pazzesco, testo importante. Che anno è?
0: 1983.

0: Ma che gioia! E poi il giochino di fare un arrangiamento molto molto felice, vedi questa canzone come è arrangiata, e il testo invece parlava dell'atomica, della bomba sganciata. Prese ad esempio il duo Righeira un successo di qualche anno prima, degli Orchestra Manovers in the Dark, qualcuno ricorderà Enola Gay, anche lì si parlava di bombe atomiche, però su un arrangiamento molto molto felice, diciamo questo effetto paradosso della musica che beh, grande riscontro musicale. Vi porto ancora in giro nei 50 anni di Radio Kiss Kiss e negli anni 2000, quando ancora uscivi dall'albergo o dall'internet point e non avevi rete, cioè non c'era la connessione, non esisteva il roaming dati per tutti, né WhatsApp, Instagram o i social media in mobilità, quindi per comunicare da lontano si usavano gli internet point. Chi non è stato in un internet point a pagamento rispetto al tempo che trascorrevi all'interno dello stesso nei centri delle città, oppure le cabine telefoniche ancora in atto per la semplice telefonata. Nello stesso anno 21 Guns dei Green Day, e il titolo fa riferimento al saluto militare con 21 colpi di cannone, ma metaforicamente indica la resa e la perdita di ideali, raccontando la storia di chi vede le proprie certezze crollare con i famosi 21 colpi. Di che anno si tratta?
1: 2009.

0: 2003, poi 2009 e poi 50, che torna tra qualche minuto, perché aspettiamo con impazienza di ascoltare anche il nuovo singolo di Ultimo. L'album sarà pubblicato il prossimo 19 giugno, il giorno che aspettavo, il titolo dell'intero lavoro. La nuova è Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiskissa, all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiskiss Way, il tour di Radio Kiskiss.
1: Kiskiss Way. Kiskiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Kiss, kiss.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
0: Kiss, kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Quale decennio tratteremo nella prossima puntata Lancio della Pallina? 70, 80, 90, anni 10 o addirittura passato recente? Anni 20 lo scopriremo tra qualche istante. Anzi, spoilerò la decade. Anni 90. Qual era l'attore on fire assolutamente quell'anno? Era Tom Hanks, grazie all'interpretazione iconica di Forrest Gump. Gli valse il premio Oscar come migliore attore, lo consacrò come la star più popolare esattamente quell'anno e naturalmente anche negli anni a venire. Ma attenzione a Brad Pitt, che lo stava per raggiungere quell'anno, già aveva fatto un paio di capolavori come Seven, come L'esercito delle 12 scimmie. Poi c'era Bruce Willis con Die Hard, Duri a morire. Ricordo quando doppiai una parte di Die Hard e facevo la radio, cioè Bruce Willis in Italia entrava nella radio, entrava in macchina, ascoltava la radio e io c'ero come un cretino che dicevo buongiorno Washington eccetera, se mi becca Bruce Willis, al quale do un grandissimo abbraccio per le sue condizioni davvero delicatissime, è vero. E quello stesso anno invece la nostra Irene Grandi era letteralmente ossessionata da una canzone internazionale che faceva boom boom boom boom. Allora andò in studio di registrazione e disse: ma perché non facciamo boom boom anche noi? E divenne una hit estiva. Lanciamo la pallina, forza forza forza, indoviniamo l'anno, dai.
0: 1995.

0: quell'estate del 1995 Irene Grandi che disse: io voglio il boom, voglio sentire boom boom anche come effetto all'interno della canzone. Così fu per lei e le portò decisamente bene 50 anni di Radio Kiss Kiss che stiamo festeggiando anche in questo lunedì sera. Vi porto negli anni 10. In quell'anno l'età del primo rapporto sessuale, circa il 21.8% dei quindicenni italiani dichiarava di aver già avuto rapporti sessuali completi, con una prevalenza del 26% nei maschi e 17% nelle femmine. La prevenzione mostrava che il profilattico era il metodo contraccettivo meno male di gran lunga più diffuso, oltre il 70%, io vorrei tanto un 100-100 anche oggi. E poi per la musica, i producer, i disc jockey, uscivano dalla loro casa, dalla loro bolla underground house con canzoni più ricercate, diventando delle star autentiche. Anche il caso di David Guetta, che coinvolse, e non fu la prima volta nelle sue produzioni, la cantante australiana Sia, un inno alla resilienza. Il brano racconta la storia di chi non si arrende di fronte alle avversità, continuando a lottare. Voi continuate a lottare, un respiro alla volta, per superare i momenti bui. Davvero un capolavoro pop rispetto al boom boom che faceva David Guetta con la voce di Sia. Ma lanciando la pallina scopriamo anche che anno è.
1: 2018.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Se sei stato bene anche questa sera, torna domani dalle 21 alle 24 ad ascoltare Io, Tu e Kiss Kiss, grazie a Max Pennino in regia, che viaggio anche con i 50 anni della nostra meravigliosa radio. E chiudiamo con l'anno 1987 con Terence Trent D'Arby. Divenne idolo tra un Michael Jackson di Bad e un Prince di Kiss, tanto per intenderci, facendo podio almeno quell'anno con una canzone meravigliosa e un intero album. Canzone in questione, If You Let Me Stay, da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Bambina.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.